piak kati paku. Wolo lem lui. Wolo le hapa tola. Wolo lem tola. Wolo le hapa chi ika. Mako lam chi. Jata le. Ha vi cho eo hime vli kona han meh.

Jata le, tabu vi janu gata vi, di jia shu gu yin na han yi me. Di ko chi di chok bila ta le si chi gao liya le gu fu gata vi yu, chi di ko ki janu la hu gu di gata vi na han yi.